0: Da am alokat tak sam kai jerapek am isera ayaganaiket da am kai taman katak am kan kopahle da arma nachako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan isera ayaganaso
1: 137
0: da apaka koaigi nache ayaganaso
1: 911
0: Asak awayaten na roxel aktak na che ayaganot kasiyagawa maji. Awayaten da isera am naikapi katak tiyagan. Da may che anegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi